Poi, ma non sarà domani, si dovrà seguire la sorte e me ne andrò lungo la strada dove attende.

pura nostalgia adesso è tanto tempo ormai che sempre in giro te ne vai a seminar malinconia signora nostalgia canzone cara

signora nostalgia, se vuoi saperlo veramente, non me ne importa un accidente dei tuoi ricordi e così sia. Signora nostalgia,

Signora nostalgia, scusami tanto se oramai con l'aria antica che ti dai provo per te idiosincrasia. Signora nostalgia, voglio sentire